0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per accostarci degnamente alla mensa del Signore, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo Dio con cuore pentito. Signore, pienezza di verità e grazia, Kyrie eleison. Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore, venuto per radunare il tuo popolo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele. Non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità, che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
1: Ricordati, Signore, nella tua misericordia.
2: Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un figlio aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentite così da credergli. Parola del Signore.

Sì, signore, sì, signore, sì, ok, sì, va bene, sì, lo faccio. Quante volte ci è capitato di avere a che fare con persone così o di essere noi tra questi? Sì. E poi il cuore si decide per il no. Gesù smaschera alla radice la tentazione di una vita falsa, dove uno appare ciò che non è, dice ciò che nel cuore non c'è. E lo fa sfidando i capi di allora, quelli che sapevano a memoria tutto, che avevano studiato per anni e anni tutti gli insegnamenti, tutta la Bibbia, tutti i commenti dei rabbini alla Bibbia, sapevano tutto. Tutte le scuole di teologia che c'erano l'avevano fatte, eppure non è bastato, anzi, in nome della parola santissima di Dio si erano messi contro Dio. Avevano visto tutto quello che c'era da vedere, ma, dice Gesù, voi, pur avendo visto, non vi siete convertiti. E tira in ballo, come controesempio, due categorie di persone considerate ai margini odiose per ragioni differenti, che sono i pubblicani e le prostitute. I pubblicani perché avevano tradito il loro popolo, erano ebrei che si erano venduti ai romani per quel compito infame che è quello di riscuotere le tasse, facendoci la cresta. Viaggiavano sempre con la scorta, perché se li avessero trovati in giro da soli li avrebbero linciati. Ma a loro andava bene così, erano protetti, erano garantiti, erano i mafiosi dell'epoca. I pubblicani hanno tradito il loro popolo. E le prostitute, a differenza dei pubblicani, spesso, nella maggior parte dei casi, si sono trovate quasi costrette, obbligate, a tradire sé, i propri affetti, l'amore. Ed è curioso che Gesù indichi queste due categorie così opposte, come a dire: guardate che il punto non è nemmeno la somma degli errori che uno fa nella vita, se sceglie di tradire o se è costretto a farlo. Quello che conta è la fede, che uno vedendo riconosca, che uno vivendo si accorga di chi ha davanti a sé. E non ci salveranno né i nostri libri, né la nostra intelligenza, né le nostre abitudini, né i nostri soldi, né la nostra fama, più o meno buona che sia, né quello che riusciamo a realizzare con le nostre mani, titoli di studio, carriere. Svanirà tutto come neve al sole in un istante, tutto. C'è solo una cosa che resterà in piedi, la fede, se c'è. E la fede, Gesù dice, che ha un criterio chiaro perché si veda la conversione, cioè la disponibilità al cambiamento di sé, non degli altri, di sé. Chiediamo quindi, carissimi, all'inizio di questa domenica, con il cuore realmente grato, riconoscente per queste provocazioni che la liturgia non manca di lanciarci, perché non viviamo da seduti, ma da gente viva, chiediamo questo dono, che il Signore ci conceda la grazia di riconoscere la Sua presenza nella nostra vita. E chiediamo alla Madonna il dono che questa presenza pian piano prenda tutto ciò che siamo, divenga l'unica preoccupazione, l'unico amore, l'unico fascino. Solo così potremo anche noi un giorno, anche se Gesù usa il verbo al presente, vi passano avanti nel regno di Dio, potremo così anche noi un giorno entrare in questa misteriosa corsia di sorpasso del paradiso, dove Gesù chiama per nome quelli che la stanno percorrendo, quelli che hanno bisogno, riconoscono di avere un bisogno. Riconoscono di aver bisogno del cambiamento.
della conversione, della misericordia. Chiediamo questo, non di fare una vita da sì Signore e poi fare altro, ma leali con noi stessi e con la realtà dietro a Lui. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo le nostre preghiere. Rispondiamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa, sia esempio di sobrietà evangelica e manifesti al mondo lo spirito di solidarietà e di amor accogliente di Gesù Cristo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per quanti sono impegnati in ruoli di responsabilità, vivano il loro incarico come autentico servizio, operando non per il proprio interesse, ma per il bene di tutti, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per la nostra comunità che celebra l'Eucarestia, ognuno di noi impari dal Signore Gesù a farsi carico delle fatiche e delle sofferenze degli altri, perché a nessuno manchi un sorriso e un gesto di solidarietà, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per i defunti Valli, Angela, Teodolinda, Mastro Mauro, Maria, che questa settimana sono tornate alla casa del Padre, il Signore misericordioso li accolga nella pace eterna, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Esaudisci, o Padre, secondo la Tua provvidente volontà, le suppliche che il Tuo popolo Ti ha innalzato. Per Cristo, nostro Signore.
3: Amen. Canto 106.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio e della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Amen.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo.
1: Amen.

0: Ricordo a quelli che hanno prenotato la trippa che si può ritirare al termine della messa in aula Sant'Ambrogio. Trovate sulla porziuncola tutti gli appuntamenti della settimana. Ricordo che inizia anche la sagra di San Francesco, ci sono gli appuntamenti iscritti. E oltre all'appuntamento dell'11 di ottobre, dove alle ore 18 celebreremo la Santa Messa qui per tutte e tre le parrocchie, la stessa domenica alle ore 17 inaugureremo la piazzetta che c'è qui a fianco, dove ci sono lettori Sant'Ambrogio, che come sappiamo sarà dedicata a San Carlo Acutis. Pian piano stanno prendendo forma anche le varie attività commerciali che apriranno, quindi domenica 11 alle 17 ci sarà l'inaugurazione della piazza. Tutti gli altri appuntamenti li trovate sulla porziuncola. Ricordo soltanto che dopo la messa delle 11, incontro tutti i genitori di tutte le classi di catechismo per aiutarci a riprendere l'anno e anche per vedere tutta la parte riguardante le iscrizioni, soprattutto quelle che iniziano, quindi i ragazzi e le ragazze di seconda elementare. Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione, per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto 201.

Proviamo insieme il primo canto di comunione. Se voi prendete il libretto, lo aprite alla pagina 147, le pagine sono scritte in alto, 147, 147, proviamo insieme la preferenza. Io? 147, 147. Lo zaino forse si può togliere dalle spalle. No, devono tenere sulle... Irene, lo devono tenere sulle spalle lo zaino. Ragazzi della terza fila, togliete lo zaino dalle spalle. Ok, allora siamo pronti per provare il canto La preferenza 147. Facevo qui con me.

Ci prepariamo per la celebrazione spegnendo i cellulari e prendendo il canto 63, Cantico Nuovo. Canto numero 63.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Chiediamo al Signore Gesù di aprire il nostro cuore per vivere questa giornata avendolo come il desiderio più grande. Ogni ripartenza ha bisogno di questo, perciò chiediamo perdono di tutti i nostri peccati. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che riveli la Tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la Tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da Te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. Se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Ricordati, Signore, della Tua misericordia.
0: Ricordati, Signore, della Tua misericordia.
1: Fammi conoscere, Signore, le Tue vie. Insegnami i Tuoi sentieri. Guidami nella Tua fedeltà e istruiscimi, perché sei Tu il Dio della mia salvezza. Io spero in Te tutto il giorno.
0: Ricordati, Signore, della Tua misericordia.
1: Ricordati, Signore, della Tua misericordia e del Tuo amore, che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella Tua misericordia, per la Tua bontà, Signore.
0: Ricordati, Signore, della Tua misericordia.
1: Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.
0: Ricordati, Signore, della tua misericordia.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire, con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

ne pare, un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: Il primo. E Gesù disse loro: In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore. Carissimi, ogni volta che iniziamo qualcosa, dobbiamo decidere quello che il Vangelo di oggi ci ha rivelato, cioè se essere tra quelli che dicono sempre di sì e poi fanno l'opposto, o se essere tra quelli che sono disposti a cambiare la propria posizione, la propria idea. Gesù, vi siete accorti, presenta questo esempio: è un uomo, un papà, con due figli. A tutti e due dice la stessa cosa. Dice: vai a lavorare nella vigna. Uno dice: sì, sì, vado subito, ma poi va da un'altra parte. Quell'altro invece gli dice: no, non ho voglia oggi. Però poi ci pensa un po' e decide di andare. Cioè, perché è così importante capire come iniziamo? Perché noi all'inizio di una cosa, qualsiasi cosa, che sia la scuola, il lavoro, la giornata, che è la cosa che in assoluto iniziamo più frequentemente, perché la iniziamo tutti i giorni, noi non sappiamo come andrà. Quando noi iniziamo una cosa non siamo sicuri di come andrà. Andrà bene, andrà male, andrà come desideriamo noi, andrà in un altro modo. Capiteranno le cose che abbiamo programmato o ne capiteranno di impreviste? Chi lo sa? Di cosa siamo sicuri però quando iniziamo una cosa? Di come la stiamo iniziando. Giusto? Cioè, quando noi iniziamo una cosa, l'unica sicurezza che abbiamo è di come la stiamo iniziando noi. Cioè di qual è la nostra posizione, di qual è la nostra idea, di qual è la nostra volontà all'inizio. Come questi due. Uno dice: non ho voglia, e l'altro dice: sì. Anche se la nostra posizione, cioè il nostro modo di iniziare una cosa è sbagliato, può sempre cambiare. Che cosa non può cambiare? Quando non può cambiare? Quando decidiamo di fare i furbi. E cioè, abbiamo già deciso noi, qualsiasi cosa capiti, che cosa fare o che cosa non fare. E perciò la vita ci dà tante provocazioni, ci manda tanti indizi, ma noi decidiamo di non seguirli. Ecco, davanti a questa resistenza nessuno può fare niente, neanche Dio. Neanche Dio può costringerci ad aprire gli occhi, ad accorgerci di quello che sta capitando, a convincerci che è meglio cambiare se ci accorgiamo di essere nel torto, di aver scelto la strada sbagliata, oppure no. E fa due esempi Gesù un po' tosti, vi siete accorti? Perché dice: guardate che i pubblicani e le prostitute chi sono? I pubblicani chi erano? I pubblicani erano degli ebrei che avevano deciso di lavorare per i romani. I romani era il popolo che aveva occupato i territori in cui vivevano gli ebrei, gli invasori, diciamo così. Per far cosa? Per fare il compito più odioso di sempre, riscuotere le tasse. I pubblicani erano quelli che per conto dei romani

riscuotevano le tasse agli altri ebrei, ma erano un po' furbi, perché se la tassa era 10, loro chiedevano 15, 5 li tenevano in tasca loro e 10 li davano ai romani, lo sapevano tutti, ma nessuno poteva fare niente, perché pensate, andavano sempre in giro con due soldati romani che gli facevano da scorta, perché se li vedevano in giro da soli erano botte, erano dei traditori. Avevano tradito il loro popolo, avevano scelto di tradire il loro popolo. Le prostitute invece, spesso, anzi nella maggior parte dei casi, si sono trovate costrette a fare una cosa che non avrebbero mai fatto. Ma è interessante l'esempio che fa Gesù, perché dice, sia che uno lo scelga, sia che uno si trovi nella condizione di, quello che conta che cos'è? È la fede. Cioè aprire, avere gli occhi spalancati in modo da poter riconoscere la sua presenza nella nostra vita. Chiediamo questo oggi, chiediamo questo, che tutto quello che facciamo, scuola e catechismo, tutto, la vita in famiglia, con gli amici, tutto quello che facciamo, lo sport, sia un aiuto per noi a riconoscere che Gesù è presente, che è l'amico più grande. Da che cosa ci accorgiamo? Ci accorgiamo perché siamo disposti a cambiare idea, che non ci accaniamo sulle cose anche quando sappiamo che sono sbagliate. Ci accorgiamo perché ci vien voglia al mattino di iniziare, di riprendere, ci viene l'entusiasmo delle cose, non ci annoiamo dentro le solite questioni, ci viene dentro una luce diversa. Chiediamo questo dono a Gesù e alla Madonna in questa giornata, che sia una festa che ci ricorda il motivo per cui facciamo tutto, che è l'amicizia con Lui. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, innalziamo con fiducia le nostre preghiere, rispondendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, sia esempio di sobrietà evangelica e manifesti al mondo lo spirito di solidarietà e di amore accogliente di Gesù Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti sono impegnati in ruoli di responsabilità, vivano il loro incarico come autentico servizio, operando non per il proprio interesse, ma per il bene di tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra comunità che celebra l'Eucarestia, ognuno di noi impari dal Signore Gesù a farsi carico delle fatiche e delle sofferenze degli altri, perché a nessuno manchi un sorriso e un gesto di solidarietà. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le defunte, Valli Angela Teodolinda, Mastro Mauro Maria, che questa settimana sono tornate alla casa del Padre, il Signore misericordioso li accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, o Padre, nella Tua infinita misericordia, le preghiere che il Tuo popolo Ti ha innalzato. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Numero 109.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Canto numero 147.

Uscendo dalla chiesa dopo la messa è possibile ritirare per chi l'ha ordinata la trippa nell'aula Sant'Ambrogio. Subito dopo la messa, per tutti i genitori del catechismo, ci troviamo in salone sotto la chiesa, così presentiamo bene il percorso dell'anno, le date dei sacramenti. Se qualcuno è anche in difficoltà con l'iscrizione, c'è Valentina che ci aiuterà a risolverli, insomma i vari problemi, perciò vi aspetto giù. Dopo l'incontro, quindi alle 12:30, il pranzo per tutti quelli che si sono iscritti, se qualcuno volesse aggiungersi ci sono proprio pochissimi posti rimasti, può scendere. Pomeriggio, sappiamo tutti, tornei, calcetto, giochi, eccetera. E verrà dato anche in questi giorni il calendario degli incontri di catechismo, di modo che poi dalle prossime domeniche riprendiamo. Sulla Porziuncola trovate il calendario con gli appuntamenti della Sagra di San Francesco che inizia in questi giorni. Ricordo che domenica 11 ottobre alle 18 celebriamo qui in chiesa la Santa Messa per tutte e tre le comunità, che sarà preceduta alle ore 17 dalla inaugurazione della piazza, della piazzetta qui a fianco della chiesa dove ci sono le torri, che verrà dedicata a San Carlo Acutis. Perciò domenica 11 ottobre alle 17, avete visto che già iniziano a comparire le insegne dei primi negozi, perciò aprirà il bar a breve, eccetera, quel giorno ci possiamo vedere lì per dare anche un buon augurio a tutti quelli che hanno comprato e devono provvedere a lanciarsi nel mercato. E chiediamo anche a tutti i ragazzi, dopo la messa, adesso facciamo la benedizione degli zaini, di fermarsi, perché distribuiamo a tutti la preghiera dello studente con la matita che servirà per fare le verifiche. Va da sola. Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Adesso, con ordine, tutti i ragazzi con la cartella si mettono qui sotto l'altare a semicerchio. Così benediciamo tutti gli zaini di scuola. Bravissimi. Facciamo due file perché non ci stiamo tutti. Perfetto, qui anche qua. Dove sbucano? Dappertutto. Aspettiamo che arrivino tutti. Dio onnipotente e buono, benedici il lavoro di questi ragazzi e di queste ragazze, accendi la loro mente e spalanchi il loro cuore alla grande avventura della conoscenza di te presente in mezzo a noi e che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Adesso ragazzi, state fermi qui, che vi, meglio che già siete messi in questa posizione, vi distribuisco la preghiera con la matita, poi man mano che la ricevete potete rimettervi sulle panche.
1: Cantiamo il canto numero 160, la prima e l'ultima strofa.